0: Alessio, ponte la voce, chiudi, la dos, iniziamo! Questa competenza è patrocinata por Electrica Mega.
1: Alla morning!